volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

chiaro. Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

Sto quando studio e notte e te passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation e ti riga sempre ok.

0: mondo è l'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra, qualche amico è lontano e qualcuno in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Non serve il sangue che hanno perso le nostre ferite.
1: L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai non

0: tale che piangevi sola.
1: Se ti penso troppo penso al 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco e siamo barbuti.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: La fregatura.
1: No, no, no, no, no, radio.
2: Sono un sacco di cose che non ci siamo mai riusciti a dire.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi.

Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Se tu aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

Oh, ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia salio.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.
1: Baby, vuoi andare in Giappone? Io la porto in Giappone.

sono roba capo contare solo tu, perché sono cose che danno succedere dietro e maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.

0: hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Niente arriva al cuore.

pezzi raga. Faccio solo economi di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizza. C'è la cagli, la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente, che per paura di restarci male, fecero entrambi finta di niente.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non so.

parlano. E do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Mi sento vivo.

0: darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0823. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

sociali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, sono testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

I thought it was all over.

Inizierete tutti a rispettarmi. Back in biz, penso a non pensarci. Cose che mi pesano quando è tardi.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

0: One, two, e one, two, three. No, no, sono sbagliato.
1: Sbagliato il prodotto.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah. Io sono jazz. Cool come Chet, freak come Ernest, freak come Manco, l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue. E scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop.

Sex, sì. Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vuoi, vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domandami

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta sulle frequenze digitali di No Name Radio e Rai Play Sound e ho l'infinito

0: piacere di accogliere qui
1: e dillo
0: Pierluca Mariti.
1: Vai. Ciao Giada, ciao ascoltatrici, ascoltatori, ascoltatoru, in quanto siamo su No Name Radio.
0: Esatto, esatto. Io sono molto felice di averti qui oggi perché in realtà io, come immagino tutte le persone che ci stanno ascoltando e forse pure te, siamo un po' rallentati dopo questo ritorno dalla pausa pasquale.
1: Mi hai fatto sto trappolone, dici vieni, vieni in radio dopo Pasquetta. Beh, però ti dico, io stamattina ho avuto una riunione alle ore 10 e era surreale, dico ma chi ce l'ha fatto fare? Ce lo ha prescritto il tribunale, perché neanche il medico, era proprio una pena per tutti e siamo tutti con gli occhi così a palla, però eccoci qua, quindi
0: eccoci
1: rallentati
0: qua.
1: Noi, rallentati anche i nostri ascoltatori, ci auguriamo
0: veniamoci incontro oggi.
1: Vita lenta, hashtag
0: lenta. E stavamo condividendo prima dell'inizio di questa diretta anche una problematica acneica sui nostri visi, perché io sono piena di brufoli, che ho mangiato una quantità di cioccolata che veramente forse record degli ultimi 20 anni, cioè da quando ero bambina che non
1: io
0: mangiavo
1: sì, io pure,
0: così tanto.
1: Beh, cioccolata, io, è matematico, c'è cioè proprio un'equazione, un teorema, per cui dopo il terzo pezzo di cioccolata io proprio mi esce fuori e c'ho questo brufolone sul naso che in questo momento, not a brufolo, not yet a woman, però è questo spunzone rosso duro e mi sento la Reina Rudolph, ma che meno male che non c'è la visual.
0: Fa simpatia, fa simpatia.
1: Fa sempre
0: poi possiamo
1: simpatia,
0: dire.
1: Perché noi dobbiamo essere quelli clown e simpaticoni.
0: Uffa, e ne parleremo.
1: Ne parleremo.
0: Di quanto sia una zavorra essere così simpatici, è terribile. Ma soprattutto io ti presento, perché noi siamo amici, ma magari le persone
1: no,
0: che ne so,
1: ma
0: non
1: infatti,
0: sanno.
1: Dice, ma chi è?
0: Allora, Pierluca Mariti, in arte piuttosto che, perché qualcuno magari ti ha conosciuto sui cosiddetti social networks.
1: Sì, sulle app.
0: Tu mi sei... comico.
1: Sì, è vero.
0: Autore.
1: Sì, anche.
0: Conduttore radiofonico.
1: Certamente.
0: Di Radio 2. Oserei dire scrittore, che hai pure pubblicato un libro a una certa.
1: Ti rendi conto?
0: Ex manager in una multinazionale.
1: Pure quello.
0: E soprattutto amico.
1: Amico, ti sei dimenticata, giurista.
0: Ah, giurista pentito.
1: Laureato in giurisprudenza. Pentito di mafia. No, no.
0: Non c'è la virgola tra giurista e pentito. Giurista pentito.
1: Giurista pentito e basta, sì. E soprattutto amico, ormai stavo pensando, ci conosciamo da...
0: 2012.
1: Di Pasquette insieme ne sono state fatte, non ci reggerebbero.
0: Non ricordo, che... mentirei se ti dicessi che ho memoria.
1: No, perché proprio stavo pensando a quel periodo di giovinezza in cui ci passava una bottiglia di vino e un lenzuolo,
0: parco degli acquedotti,
1: buttati lì, che fosse 25 aprile, Pasquetta, 1 maggio. Adesso tu mi chiedi di passare una giornata sotto al sole su un telo al parco, io ti
0: no,
1: dico quella bottiglia me la dai in testa.
0: Io ieri ho mendicato una protezione 50 all'amica
1: ti rendi con la protezione, sì, pure sì, io sì. Certo sono andato
0: indicato.
1: E purtroppo l'ho messa solo sulla faccia e c'avevo il collo tutto rosso,
0: c'è il coppino rosica...
1: certo, I'm a murator. I'm a worker carpenter.
0: Andiamo avanti ascoltando uno dei pezzi che hai selezionato per noi oggi, poi continuiamo con le chiacchiere perché mi sei anche selezionatore musicale
1: tutto!
0: Quindi ti chiedo di introdurre questo pezzo e poi tra un po' più avanti nella puntata dirò anche una cosa tenera a riguardo, ma tra un po' dovete ascoltare la puntata per sentirmi dire cose affettuose.
1: Adesso questa è una canzone dall'ultimo album di Jamie XX che è in featuring con Kelsey Lou, John Glacier e Panda Bear, Daffodil,
0: e la sentiamo.
2: It all started one summer night in London.
3: A couple years back. It was crazy, it was with a beautiful female.

0: Rieccoci in diretta con Wunderkammer. Sono Giada Arena qui con Pierluca Mariti, ospite graditissimo in questo martedì altrimenti agonizzante. E devo dire, un tema che volevo subito tirare fuori, mettere sul tavolo.
1: Certo, vai.
0: È che, allora, qua angolo delle curiosità. Io e Pierluca, come dicevo, ci conosciamo da tanti anni e, ironia della sorte, siamo stati convocati da Mamma Rai a distanza di meno di un anno per venire a lavorare sulle frequenze di questa meravigliosa azienda. E mi ha divertito molto questa cosa di come la nostra logorrea abbia in un certo senso generato il nostro tragitto esistenziale. Però volevo chiederti, sta radio, come te la vivi? Come te la stai vivendo? Cosa ti piace? Cosa non ti piace? Mi dai un consiglio?
1: Ma allora, io consigli non credo di saperne dare. Allora, mi piace molto, cioè è chiaramente un mezzo che mi è abbastanza affine. Cioè, ho avuto la fortuna di sperimentare diversi mezzi. Il teatro, che è quello che, diciamo, domino meglio, e sarà sempre il mio preferito, quello di lezione, perché ha un rapporto diretto e c'è un pubblico dal vivo. La radio però in questo è molto simile, per cui io sento che innanzitutto c'è molta improvvisazione, c'è molto qui e ora, c'è molto situazionismo, se vogliamo, detta così. E,
0: alla Debord, perché noi siamo anche colti.
1: Ma che scherzi, purtroppo troppo, sempre quella cosa che noi ci pensiamo troppo, invece dovremmo essere più semplici. E quindi è molto, cioè, nel senso, ha questo aspetto qua. Altri mezzi che ho provato, qui volevo giusto per farti capire, per esempio la scrittura, tu dicevi prima un libro, ho fatto anche una parte minuscola, piccolissima, in un film da cinema. Mi sento molto meno a mio agio perché non c'è quella risposta diretta. Della radio la cosa bellissima è che c'è questa risposta diretta di chi ti ascolta, ma anche del fatto che, appunto, cioè è veramente una cosa che succede qui ora, non ci sono secondi, non c'è un taglio, non c'è una provarci due volte. E ecco, secondo me poi nella radio è molto divertente ricordarsi che è tutta improvvisazione, quindi forse più che un consiglio è un invito a goderti quella parte dell'improv, che sì, è accettare l'imprevisto, che è andare un po' col flusso, che è arrivare con un'idea di quello che avresti fatto e poi vedere come va. Ma in generale, che sia Wunderkammer, che sia i meravigliosi progetti che ti aspettano, mamma mia, sono già diventato
0: noioso. Mamma
1: mia,
0: ma grazie,
1: mamma mia, già diventato noioso, basta.
0: Che fa da madrina incredibile. Ma tra l'altro, scusi, io ho detto fai radio, ma vogliamo fare una bella marchetta del tuo programma?
1: Certo, mi potete ascoltare a me, nonché a Martina Martorano, mia collega, tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 10:30 alle 12 su Radio 2, anche su Rai Play Sound, anche, insomma, dovunque, canale 202.
0: Ricordiamo essere Rai Play Sound la migliore piattaforma di streaming mai esistita.
1: Posso dire una cosa, a parte le marchette qui all'azienda, perché io le faccio, non ho problemi a fare le marchette, ma Rai Play,
0: no, spacca, io fanno.
1: Rai Play Sound c'ha un archivio di podcast incredibile, di contenuti, di programmi fatti di una, cioè, di una qualità.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Il varietà anni 60, io mi sono vista Mille luci, cioè, ma stiamo scherzando?
1: I documentari di Tre Soldi,
0: belli,
1: ma che scherzi, cioè,
0: belli.
1: C'è di tutto. E io, gli original, ce n'è un po', c'è un podcast fighissimo sulla fighissimo sulla P2, sulla Loggia Masa, adesso non mi ricordo
0: una di quelle.
1: Una di quelle. Devo dire, veramente, questo perché uno, perché purtroppo non spesso questi contenuti non arrivano ad altre piattaforme. E
0: è vero.
1: Si perdono, invece è da recuperare.
0: Poi
1: oh,
0: è gratuita.
1: Questo canone lo paghiamo. Voglio dire,
0: fammolo fruttare.
1: Fammolo fruttare, non solo a dare lo stipendio a me e a quest'altra debosciata.
0: Sciamannata. Ma perché poi, soprattutto, qua un messaggio ai vertici di questa azienda: dopo sta bella sviolinata, io fossi in voi ci affiderei, ma una prima serata, un festival
1: perché
0: di Sanremo.
1: No?
0: Vediamo, siamo molto attaccati a questa azienda, ma andiamo avanti,
1: andiamo
0: con
1: avanti.
0: Un pezzo intitolato Filosofia di tutti i fenomeni da Merce Funebre del 2020, e poi torniamo.

Il mondo è pieno di cretini che mi stanno simpatici. Ce ne sono altri che se non fossero istruiti mi starebbero meno antipatici. Il mondo è pieno di antipatici che mi stanno simpatici. Il mondo è pieno di artisti che mi stanno antipatici.

0: occhiali scuri tolgono i colori al mondo, ma ci fanno fissare il sole e la morte.
1: E questo era l'ottimo Tutti Fenomeni con Filosofia, una delle poche discipline di cui io e Pierluca non siamo esperti, o forse tu di più perché hai fatto il classico, però devo dire...
2: Ma qualche cosa me la imbastisco, cioè allora diciamo che io sono esperto in imbastimenti, imbastiture...
1: Storytelling,
2: a Milano si direbbe storytelling, io se tu mi dici, mi tiri un gancio, io lo prendo, ti dico... Quello che vuoi, sembra quasi che la filosofia un pochino la mastico, ma di tutto un po'. Io proprio sono...
1: Sai di non sapere!
2: So di

0: Cioè, in un'epoca di reel da 60 secondi, ma io posso sembrare Umberto Eco.
1: Ok, anche questa, allora se la mettiamo sul 60
0: secondi... Cioè, no, io sono
1: secondi...
0: onesto, perché mi rendo conto che la gente spesso magari dico qualche cosa di vagamente culturale, pescato dalla memoria veramente del liceo o da qualche pagina Wikipedia guardata un po' più con attenzione, tu tipo, come sei colto? No, come è corto il contenuto, perché più di quel, cioè, lo devi sapere, cioè più vai a scavare e più non c'è niente.
1: Com'è che si suol dire, tipo, in un mondo di ciechi ogni orbo è re, è in grande,
0: esatto.
1: Come uno di quei,
0: è quello, forse,
1: e io e te
0: sì.
1: Siamo gli orbi di questo,
0: noi siamo
1: mondo.
0: Gli orbi, perché obiettivamente sì, cioè, io non mi nascondo dietro un dito, perché è molto piccolo, non ce la farei. Però secondo me è un po' uno scam, però va bene così, ecco.
1: Vabbè, io comunque no, non sono, scherzi a parte, non sono d'accordo, perché per lui è una persona di grande talento. Io ci tengo sempre a dire che dal primo momento in cui l'ho conosciuto, l'ormai lontano 2012, ero convinta che sarebbe diventato una star, ed era assolutamente ingiusto nelle leggi naturali del mondo che tu studiassi giurisprudenza.
0: Era veramente assurdo.
1: Era veramente assurdo. Però a tal proposito ti volevo chiedere una cosa che ha a che fare col tuo spettacolo, perché poi in realtà tu hai appena finito il tour di Grazie per la domanda, che è andato molto bene, hai fatto un sacco di date, di cui le ultime un paio di settimane fa a Roma e a Milano, e quindi volevo chiederti com'è andato sto tour, se hai già qualcosa da anticiparci sui prossimi tour, e infine quando si capisce se uno spettacolo è stato spremuto abbastanza?
0: Allora, sono tutte domande che potrebbero essere risposte insieme. Diciamo che il tour è andato molto bene, sono molto contento. Il secondo spettacolo rispetto al primo, che era Ho fatto il classico, è stato molto, cioè dal mio punto di vista, che poi quello, cioè, è un po' la misurazione che prendo per buona. Secondo me era molto più maturo, molto più realizzato, molto più completo come spettacolo, come scrittura, anche come interpretazione rispetto al primo, quindi sono contento. Sono contento di aver fatto tutte queste date, così contento che mi ha veramente fatto un po' rosicare doverlo mettere via. Nel senso che quando poi una cosa la fai bene bene, tu dici, ma perché non potrei continuare a farla per tutta la vita? E no, e qui uno si risponde, perché quando è che finisce un tour? Quando è che finisce uno spettacolo? Un po' quando quella cosa l'hai detta veramente
1: troppe volte,
0: e racconta un te che è un po' passato. Cioè è assurdo, ovviamente racconta un me che è presente, perché poi parlo di me stesso da quando ero piccolo. Insomma è un racconto così personale che in realtà, cioè, non sarà mai passato veramente. Però effettivamente è un... si esaurisce per me, anche se domani qualcuno lo sentirà per la prima volta e gli sembra fresco, per me ormai non era più fresco, dovevo spostarmi su altro, e quindi questi sono un po' i progetti per il futuro.
1: Scrive uno spettacolo
0: nuovo, già iniziato a infilare un po' di, cioè ce l'ho già, già un parecchio, fin troppo scritto, perché in realtà il prossimo spettacolo vorrei fare un molto più dialogato, molta più improvvisazione, perché c'è una parte che comunque a me funziona. Tu sei venuta a vedermi a Napoli,
1: sì.
0: Napoli città, vabbè, abbiamo... particolare.
1: Posso dire, io sono andata a vedere lo spettacolo di Pierluca il giorno dopo del terremoto a Napoli, del marzo 2025, e quindi era veramente una ghiottissima occasione per interagire con il pubblico.
0: Super caldo, e ovviamente il pubblico di Napoli non si tira indietro,
1: no.
0: Cioè mi ha lanciato dei ganci, ma anzi ha proprio fatto delle battute stupende che, cioè, io dico grazie, questo spettacolo non è solo mio, è anche fatto da voi. E quella parte lì di improvvisazione, di chiacchiera, mi piace così tanto che vorrei dargli più spazio nel prossimo spettacolo. Vediamo, perché poi adesso sto in quella fase di... ce la faccio? Sono ancora bravo? Non credo. Non credere in te stesso, Pierluca.
1: No, basta sindrome di impostore. Sei un grande.
0: Come direbbe Tiziano Ferro.
1: Sei un grande. Ascoltiamo un pezzo. Ce lo puoi introdurre? Perché
0: allora qua, questo qui è uno dei miei pezzi preferiti, di una delle mie artiste preferite. Io ho una grande anima, cioè più che un'anima, jazz e soul, che mi sento Ornella Vanoni, però buon'anima. Ho un grande amore per il soul, per il jazz. Nina Simone è per me una delle migliori, più grandi interpreti, e questa canzone c'ha un testo pazzesco. I wish I knew how it would be to be free. vorrei sapere che cosa vuol dire essere liberi, e secondo me

0: applica a tantissimi ambiti, non soltanto ovviamente alla questione razziale, che è quella da cui parte Nina Simone.
1: Ascoltiamola, un'altra grande, se posso permettermi.
0: Sì, eccoci, io te Nina Simone, muovete, va!

0: Nina Simone, artista tanto amata da me già d'Arena, da Pierluca Marittimi, ospite di oggi, e perché no, anche da tutto il pubblico, lo staff di Wunderkammer di Non Home Radio.
1: Se non la amate è perché ci avete qualche questione personale con loro, fatecela sapere. Fateci, scriveteci al numero di Radio 2 348 7300 200.
0: Che non è quello di
1: Che non è quello di No Name, ma qualcuno lo leggerà. Te lo immagini? Adesso che a quest'ora che ci sta alle 19, dopo che controlliamo.
0: Gino Castaldo gli arrivano i messaggi calunnianti.
1: Che c'entra? Ha chiamato il numero sbagliato.
0: Comunque andiamo avanti, perché in realtà io qua ti volevo fare una domanda più leggera, ma anche forse più esistenziale, che mi rendo conto essere una contraddizione, ma che ci vuoi fare? Sono fatta così. Perché tu, esattamente come me, hai preso a un certo punto la decisione impopolare agli occhi di molti di lasciare,
1: soprattutto
0: un...
1: di mia madre,
0: proprio da mia, di lasciare un lavoro, diciamo, sicuro, prestigioso, un contratto a tempo indeterminato con una multinazionale, chi più ne ha più ne metta, per perseguire, diciamo, una vocazione alla clownerie
1: artistica. Come dire? Dice artistica, sì, per fare il salto in banco.
0: E come, che qual è il criterio che hai utilizzato per prendere questa scelta, e soprattutto che consiglio daresti a qualcuno che magari ci ascolta, che sente in sé scalpitare il gene del giullare?
1: Allora, la vita è una. La vita è una, questa è l'unica cosa che mi sento di dire, e mi piacerebbe poter essere più approfondito di così. Nel senso che io volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Uscito dal liceo, io volevo fare l'attore, volevo fare il teatro, mi piaceva quello.

0: sentivo che ero anche abbastanza portato. E mia madre mi ha detto di no, ma proprio detto no. Quindi tra una cosa e l'altra mi sono ritrovato a fare giurisprudenza e ho impostato con un coping mechanism di un certo livello comunque, ho impostato tutta una scaletta di vita che alla fine mi funzionava. Giurisprudenza ok, poi sono finito a lavorare, visto che fa l'avvocato giurista, meglio di no, sono finito a fare a lavorare in azienda, che te la un pochino, no? Te la giochi se trovi anche il tuo incastro, non è così terribile se non sei portato per quello. E però a un certo punto, se quella cosa la vuoi fare, esce fuori, capito? Cioè, secondo me è un po' un ascoltare neanche il tuo bambino dentro di te, ma è proprio il fatto che, cioè, nella vita bisogna piegarsi a fare cose che uno non vuole fare, in generale. Lavorare. Per quanto tu ami il tuo lavoro, è comunque una cosa meno bella di stare liberi a pensare, certo, a stare con gli altri, eccetera. Quindi a quel punto tanto vale avvicinarsi sempre di più all'immagine che hai di te stesso, come diceva Grado su tutto su mia madre. Cioè, a un certo punto è passato un treno fortunato per me, che è stato aiutato da una pandemia, quindi sono figlio della peste, comunque potremmo esatto, dire.
1: Fortunato,
0: insomma. Sì, fortunato per me, meno fortunato per il pianeta Terra, che ci possiamo fare? Comunque, passa questo treno, un treno su cui posso salire, devo decidere se salire. A un certo punto mi sono consultato con 1000 persone, ma alla fine la decisione di inviare le dimissioni, di prendere questa partita IVA e di investire su me stesso l'ho dovuta prendere io. Che ti devo dire? Sì, e che succederà mai? E se mi ritrovo col sedere per terra,
1: cioè,
0: arrivato a bussare a quelli a cui ho detto arrivederci, io vado a Broadway e dicono Broadway non è aperto, no, Broadway era chiuso, torno da voi, faccio un PowerPoint in 3, 2, 1, figurati.
1: No, è bella questa cosa perché poi mi piace anche l'approccio, anche un po' lugubre, che mi è molto affezionata, del memento mori. Cioè, è vero, se vivi una volta sola, domani potremo andare a fa' terra per i ceci, svegliarci sotto un cipresso, indossare un cappotto di legno e tutte altre grandi allegorie legate alla morte. E quindi il momento in cui ho preso consapevolezza di questa cosa, molto giovane, perché ero una ragazzina che ascoltava Nirvana, quindi ho 12 anni, piena consapevolezza della morte e della caducità dell'esistenza.
0: Mercoledì Adda,
1: esatto. Zio. Da quel momento sì, forse sono diventata, ho iniziato un pochino a gettare il cuore oltre l'ostacolo.
0: Sì. Ma sì, e diciamo che secondo me adesso la nostra generazione, in particolare la generazione quella dei millennial e poi anche della generazione Z, che ha capito che le promesse, la terra promessa che funzionava per le generazioni precedenti più o meno con noi non funziona così come c'era stata appunto rappresentata, e tanto vale che segui, non dico ascolti il tuo cuore, ma veramente te ne freghi delle opinioni degli altri e anche delle tue, del tuo giudice interiore che hai plasmato sulle opinioni degli altri e della società.
1: Esatto.
0: Fai quello che ti... A me la mia paura sotterranea è che più si vada avanti e più si invecchi e più tu te ne freghi delle cose. E ti godi la vita. La mia paura è che io questa cosa la scopra troppo tardi, quindi sto cercando di anticipare quell'aspetto della vecchiaia
1: sì,
0: dire, ma Pierluca 80 anni ne avrebbe detto, potevi iniziare prima, potevi fregartene prima, quindi è un po' questo.
1: Io voglio l'arroganza di quelle anziane che si fanno i capelli azzurrini appena i capelli
0: dicono, dimmi qualcosa, piace, e beh, mi sta bene, e anche se non mi sta bene, non me ne frega perché non devo piacerti. È questo.
1: Ornella Vanoni, fase senile. Andiamo avanti con un pezzo da ascoltare e poi torniamo con chiacchiere, che questo è un pezzo in realtà che a me mette molto di buon umore, quindi che possa fomentare i vostri cambiamenti esistenziali, sicuramente ispirati da questa conversazione che stiamo avendo. Il pezzo si chiama Day In Day Out dei Cotonete con Leron Thomas del 2024 da Victoire de la Musique.
0: Oui.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Scusate, stavo in ritardo perché stavo chiacchierando con Pierluca Mariti.
1: Densissimi.
0: Niente, manco ti ho riaperto il microfono.
1: Ah, perché devi aprirlo pure a me? Oltre
0: sì,
1: che a te?
0: Adesso sei aperto.
1: Ciao a tutti. No, era una chiacchiera densissima su lo smarrimento che vediamo negli occhi di tanti, come anche nel nostro, perché io non penso di essere di non essere smarrito. Io penso che navighiamo a vista.
0: Sì.
1: Certo è che quando, non dico che hai capito qualche cosa, vorresti dare quella visione alla persona vicino a te, ma un minimo sì, forse è solo che vogliamo mansplenare la vita.
0: Sì, oppure quella è la sindrome della croce rossina applicata alle vite degli altri.
1: Comunque ognuno si salva
0: da solo
1: alla fine.
0: Verissimo. Quindi, No, ma tra l'altro poi stavo pensando una questione che stavo dicendo off the record, come si suol dire, col buon Pierluca, è che legato a ciò che diciamo prima del pezzo, probabilmente è anche molto importante per sbocciare, capire chi si vuole essere nella vita,

0: in che direzione andare, quale binario scegliere, e anche circondarsi nei minimi del possibile di persone che ti aiutano a fare questo tipo di ragionamenti di rete, anche esistenziali. E per me, paradossalmente, durante l'adolescenza, una roba che mi ha dato una grossa rete di strambi e mi ha molto ispirato anche a diventare poi la persona, a tratti anche un po' sciamannata che sono, anche tipo la musica, le sottoculture musicali. Cioè, se io non avessi iniziato ad ascoltare punk a 12 anni, adesso probabilmente non sarei qui, perché mi ha regalato anche quella strafottenza, che non è arroganza, è un'altra cosa, che poi alla fine nella vita un po' ti aiuta a prendere decisioni impopolari, che dicevamo prima.
1: Tanti strambi, tante strambate che probabilmente abbiamo, cioè nel senso non ci sono così tanti strambi come noi pensiamo. Noi ci siamo circondati di strambi
0: Una
1: e
0: riserva di
1: una riserva
0: strambi.
1: di strambi, però poi molta gente naviga più verso l'irrigidimento, come si dice, vestiti.
0: Il conformismo.
1: Verso un conformismo. Ecco, secondo me un po' la chiave è preservare quella stramberia, anche se quella stramberia ti costa socialmente, ti costa emotivamente, perché è faticoso, però evidentemente se è così forte, forte, forte, tenace, un po' tipo un'erbaccia cattiva, poi ti ritorna utile quando sei adulto e le hai dato ascolto e hai dato retta a quello che dicevo, cioè a un certo punto
0: Sì.
1: dai retta alla tua stramberia e ti fa ispirare da tutti gli strambi attorno a te, dalla musica all'arte, al cinema, all'amico tuo, un po' mattacchione, però che in qualche modo, insomma.
0: Sì. No, è bello che sia diventato questa puntata un tutorial per giovani strambi per affrontare la vita. Non era previsto. Io volevo
1: No.
0: parlare dei gag, di cosiddette fregnacce. Mi è stato detto che fregnacce forse lo posso dire anche in diretta. E niente, è così. Un po' esistenzialisti. Sarà sto ritorno dalle vacanze. È colpa mia. Sono sensibile. Sono ascendente pesci.
1: Io sono stato criticato perché in diretta ho detto cacato sotto, credo.
0: Ah.
1: Scusate di nuovo.
0: No, su No Name si può dire
1: Si può
0: cagato
1: dire no
0: sotto. Sì,
1: name, su
0: su
1: Radio 2 un
0: Radio 2.
1: po' meno. Perché poi mi riferivo a chi? Perché questo è il discorso che mi riferivo a qualche.
0: Ma dalla paura? O era una
1: Sì,
0: reazione
1: è dalla paura, dalla
0: gastroenterologica?
1: paura. No,
0: Ah,
1: era proprio se è
0: ok.
1: cagata sotto un artista.
0: Si è
1: Ma raccontavo
0: spaventata.
1: una cosa, cioè era divulgazione storica, però io te la faccio immediata. Dico, guarda, beh, poi si è cagata sotto. A ridillo, Pierluca. Insomma, ha avuto paura. Beh, recentemente ho parlato anche di
0: Di
1: Rosalia, la
0: Rosalia,
1: scorsa puntata.
0: esatto.
1: La Rosalia, ma tra l'altro, la Rosalia che si è. A Milano, ma adesso anche Lady Gaga. Oggi ho visto la storia che ha
0: Lei
1: annullato un concerto
0: è
1: perché dice c'ho
0: un'epidemia.
1: una cosa, un'infezione ai bronchi. Ma gira parecchio. Ma fatevi un vaccino. Lo sai che io mi
0: Mettetevi la
1: sono fatto un sacco
0: mascherina.
1: di vaccini
0: Sì.
1: quest'anno? Ho fatto il Covid 6000, cioè
0: Questa è
1: praticamente.
0: un'affermazione assolutamente non controversa che non ti porterà assolutamente dei commenti
1: No,
0: negativi.
1: zero. Ho fatto l'antinfluenzale in un braccio e poi il COVID, non so qual è, ormai so così, COVID shot.
0: Richiamato,
1: Sono stato da
0: Irigamen.
1: Dio? Cioè, siamo ad aprile, quindi ufficialmente in primavera. Tutta la gente attorno a me con le ossa
0: Cormalanno.
1: rotte, con le trombette al naso e invece io sono
0: Tu
1: stato
0: sei una
1: bene.
0: crema. Guarda, io non voglio dire a voce troppo alta che sto bene, nonostante il mio stile di vita assolutamente criminale, non faccio nulla per prendermi cura della mia salute.
1: Neanche i
0: E no.
1: vaccini.
0: Ma l'ultimo ho fatto quello del Covid,
1: Però
0: illo tempore, poi mi hai più
1: 5G ti è
0: rifatto. Il
1: rimasto.
0: 5G mi è rimasto, adesso prendo benissimo.
1: Perfetto. Io infatti quando sto con Giada mi fa hotspot. Però pure io, non ho bisogno, io non pago, pensa, non pago l'internet sul telefono dal 2021.
0: Beh, Fortunello, ringraziamo le Big Pharma per aver finanziato questo
1: Sì, molto
0: pezzo di puntata.
1: importante.
0: E ascoltiamo della musica, della
1: Cioè, ma io
0: musica.
1: la sto già ascoltando in quanto sono vaccinato. Vai, prego.
0: Allora, ascoltiamo questa musica che io devo dire una cosa molto tenera e cute, perché praticamente io ho scelto questo pezzo perché c'è Jamie XX che mi fa pensare a Pierluca, poi dico a Pierluca che pezzo vuoi portare? Jamie XX, e quindi
1: Quanto sono prevedibile?
0: prevedibile.
1: Eccomi qua, io prevedibile.
0: Oppure quanta sintonia c'è tra di noi? Non lo
1: Anche quella,
0: so,
1: anche
0: non lo
1: quella.
0: so. Però adesso andiamo a sentire un altro pezzo di Jamie XX, che il tuo era tutto carino, tutto fancy, tutto primaverile. Il mio è Kill Them del 2022. L'ascoltiamo.
1: Menaglie.

0: Rieccoci in diretta su Wunder Carmen. Stavolta mi sono ricordata
1: Wunder
0: di
1: Carmen. Wunder Carmen, ay, la Carmen, la Carmen, come sta la Carmen?
0: È perché estamos hablando in spagnol.
1: Eso es. Dicevamo che purtroppo, allora voi dovete sapere, adesso prima abbiamo fatto tutti i cose,
0: le cose esistenziali,
1: ma Giada Arena è una gran chiacchierona come il sottoscritto, quindi appena parte la canzone che dice adesso ce l'ascoltiamo, poi non è vero che ce l'ascoltiamo, chiacchieriamo a stecca, a manetta, con le povere persone qua davanti a noi che devono stare così
0: costrette ad ascoltare gli affaracci nostri.
1: Sono in turno quando ci siamo noi, poi quando siamo noi. Io oggi sono ospite, ma mi sento già
0: plurale maiestatis,
1: co-conduttore. Soltanto che la musica si sente in sottofondo, si mette, capito, così. Arrivano dei momenti di silenzio, perché la canzone vuole questo, perché c'è un momento, capito, un fiato della musica elettronica, e già da se gira tipo gatto in tangenziale con gli occhi sparati. E invece no, invece
0: non devo riaccendere i nostri microfoni.
1: Eccoci qui.
0: Non ero affatto pronta.
1: Lì, la prossima metti veramente Johann Sebastian Bach, clavicembalo, cose brandeburghesi e via. Così,
0: così
1: sappiamo dove iniziano e dove finiscono.
0: E niente, questo è un retroscena. Quando sentite quel secondino di silenzio prima che ricominciamo a parlare dopo le canzoni, è perché realisticamente so io di corsa, sì, sudata, sì, che rimetto. Riavvia diretta. Comunque, a proposito della nostra strabordante, io ormai veramente ho

0: Μόλι να πω ότι το λέμε αυτό το λέμε. Αντέρνη, το τραμπορτάντε. O sempre un bello più da Spoleto, dimmi un po'.
1: Questa trasportante simpatia.
0: Eccoci.
1: Eccoci qua, siamo noi. Un qualcosa su cui stavo riflettendo prima di andare in diretta e adesso ti chiedo conto delle tue affermazioni.
0: Vai.
1: È il fatto è che ovviamente, come ci dicevamo, noi abbiamo scelto a un certo punto di emettere fattura grazie alla nostra ironia o autoironia o la nostra capacità di intrattenere.
0: Già.
1: Però a volte non senti anche la fatica, l'affaticamento del giullare, del pagliaccio, perché a volte io vorrei solo essere bella, sexy e misteriosa.
0: Giada, io vorrei che vorrei mettere fattura soltanto per il mio corpo, solo grazie alla mia avvenenza, perché so che non sarà eterna, so che non è neanche così venenza, però comunque...
1: Finché c'è,
0: finché sta carne è morbida, ma diamola da magnà al pubblico. Cioè, ci siamo incastrati in questo ruolo del
1: super
0: simpatici, figurati, noi privi di sesso, e invece
1: noi
0: siamo,
1: ce l'abbiamo,
0: carne, siamo corpo,
1: siamo
0: fluidi,
1: caldi,
0: sangue e muscoli, perché no?
1: Muscoli
0: che
1: sodissimi.
0: Vogliono essere comunque guardati e apprezzati. Io voglio arrivare ad un livello della mia carriera in cui sarò così atletico, così in forma, che i miei spettacoli non faranno più ridere. La gente sarà soltanto impressionata, un po' spaventata dai miei muscoli, un po' attratta, ma sicuramente non divertita. Basta essere divertente, basta essere quello divertente del gruppo!
1: Basta, no, io vorrei essere misteriosa. C'è anche questa cosa che è il mistero. Perché poi a volte l'ironia porta anche
0: a essere sempre, capito?
1: Trasparente, io vi parlo tutto di me, dei miei traumi infantili, di mia madre, di mio padre, dei miei turbamenti, del fatto che oggi ho 10 brufoli nuovi in fronte perché ho mangiato la cioccolata.
0: C'era bisogno di dirlo,
1: non
0: no,
1: c'era
0: subito
1: bisogno.
0: Lo diciamo, c'ho i brufoli, c'ho la gastrite, ciao, scusate, mi puzzano le ascelle, e la gente che simpatico, e mai che sexy. E questa cosa dell'essere misterioso è una cosa che io mi ricordo che cercavo disperatamente di sviluppare quando ero al liceo. Dicevo, tu devi dire tra i più misterioso, Luca, che voleva dire devi stare più zitto. E facevo degli sforzi in classe con amica mia Maria, che stavo lì. Quanto sono misterioso? No, Pierluca, sei zitto da 30 secondi. Non sei misterioso, ancora si capisce tutto. Purtroppo io non sono misterioso.
1: Ma arriverà il momento in cui saremo il tipo di persone che parla così, un po' calda, e tu ti chiedi: ma chi è questa persona?
0: Ma sei perché? Pablo Trincia.
1: Sono io. Un avvertimento prima di iniziare:
0: quel clown
1: sono
0: di
1: troppo
0: prima.
1: Sexy.
0: Così misterioso solo quando avrò problemi con la legge, probabilmente, Matteo Messina e denaro. Non mi vedrete più. Dice Pierluca: è misterioso, mister latitante.
1: Il misterioso P.M.
0: Sì, pubblico ministero.
1: Ma andiamo avanti, perché quel tempo è tiranno. Noi stiamo qui, ridiamo, scherziamo. Il tempo è tiranno. E ascoltiamo un pezzo di una tipa che ho scoperto da poco, che mi piace tantissimo. Una cantante emergente di origini spagnole, russe, algerine, ce l'ha tutte. Si chiama Pantera Blu e questo pezzo si intitola Lagrima.
0: Lagrima, ahi.

0: Pantera Blu, Lagrime che stanno venendo versate solo dalle risate in questa puntata di Wunderkammer con Pierluca Marini.
1: Perché abbiamo deciso che allora non ci fregava niente di essere sexy.
0: Ah, è vero, giusto, dovevamo essere sexy. Vedi, già mi sono dimenticata, 3 minuti fa l'abbiamo detto.
1: Noi non ce la facciamo,
0: non ce la facciamo sexy.
1: Noi dobbiamo solo essere la risata che vi seppellirà, purtroppo.
0: Ma a tal proposito, per seppellire o per ridere, vediamo. Andando verso la fine di questa puntata che avrei voluto durasse per sempre, ma purtroppo non se può, perché nulla è per sempre, sempre per tornare al discorso della caducità dell'esistenza, volevo parlare un attimo di comicità con te, perché tu sei un comico nato sui social, diciamo, per almeno l'opinione collettiva, poi ti sei digievoluto in teatro, porti degli spettacoli teatrali, però tu hai studiato molto anche improvvisazione, crowdwork, rapporto con il pubblico. Quindi ti volevo chiedere, secondo te i social stanno influenzando il rapporto del pubblico, dei comici con la battuta? Cioè, faccio un esempio pratico, le persone si sono abituate per esempio ad avere le punchline, le battute prima, oppure fare crowd work durante gli spettacoli è meglio perché poi diventano dei tagli accattivanti sui social? Rapporto tra social e gag.
1: Quello che ti posso dire su questo che mi chiedi è innanzitutto che la gente si stupisce che quando viene a vedere un mio spettacolo non ritrova le cose che ha visto su internet. Che io mi chiedo, ma cosa ti aspetti? Cioè, i reel sono delle scritture, delle gag, se vogliamo, montate, scritte, riprese con una certa prospettiva e con un certo fine. Un'ora e mezza a teatro, se ti ripeto i reel, ti ripeto anche le cose che puoi vedere, magari anche un pochino più spontanee, ma comunque non sono... Cioè, la gente non sa bene cosa aspettarsi. Le persone forse che non sono troppo abituate allo spettacolo comico di per sé, mm-hmm. Chi invece è abituato allo spettacolo comico sicuramente è più riconosce la differenza. E ovviamente però questa cosa, cioè la presenza online, non soltanto mia ma vedo anche di diversi colleghi, un po' influenza, cioè c'è un po' la volontà di portare tutti a teatro, non tutti secondo me, cioè il portare la community a teatro, sì. Non tutti secondo me lo fanno con un'idea chiara di quello che cioè di quel passaggio lì, cioè nel senso tu devi renderti conto che appunto lì hai un'ora e mezza, hai un altro patto con il pubblico. Io per esempio mi sento molto più libero quando sto a teatro, dico delle cose terribili, faccio delle battute che uno dice ah ma non si può più dire niente, no si può dire tutto, se lo dici a teatro lo puoi dire, cioè io faccio delle battute su la religione, su la cronaca nera, su una serie di cose perché so che lì c'è un pubblico che ho preparato, scaldato, ho creato un dialogo,
0: ma anche un alfabeto comune,
1: esatto, un patto, cioè un patto che non c'è online il mio reel, che magari lo faccio perché tu sei mia follower e mi capisci, ma arriva a lui e a lui questo reel non parla assolutamente. Stava vedendo poco prima uno che schiacciava i brufoli, voleva vedere come se pulivano le fughe, perché è uscito questo che mi ha fatto sta battuta che non ho capito. Quindi io quando per esempio poi devo trasformare lo spettacolo in pillole, perché purtroppo dobbiamo sempre performare con questo cavolo d'algoritmo, uno non può semplicemente essere bravo, impegnarsi e lavorare, no, deve pure stare
0: devi spillolare, devi spillolare
1: devi stare lì a fare sempre l'engage, il contenuto, ovviamente tiro fuori tutte quelle cose che non richiedono di stare lì tanto, quindi per esempio il crowdwork, la chiacchiera, è una cosa molto diffusa.

0: anche tra altri colleghi, lo capisco pure perché non ti fai bruciare le battute, anche perché appena io inizio a fare una battuta che ho messo in un reel mi annoio, se appena sto lì dico questa già la sanno, mi detesto, però chi lo sa che appunto dove volevo arrivare?
1: Non lo so, però io a un certo punto il mio cervello si è glitchato perché stavo pensando una battuta che mi viene adesso da fare, la posso fare o non la posso fare? Dal momento in cui siamo in una radio caduca, forse posso farla e verrà dimenticata per
0: Dov'è
1: sempre, ma sta
0: nata?
1: venendo registrata. Niente, volevo fare un parallelismo, dire siamo costretti a spillolare che neanche uno spacciatore al Cocorico di
0: Sì,
1: Riccione di
0: sì.
1: sabato sera, ma è brutta, manco fa così ride,
0: Però
1: forse è
0: ecco,
1: meglio così.
0: diciamo che quando è tagliata male, la roba poi la senti. Ok?
1: Con questo
0: Io che faccio
1: messaggio.
0: battute su le sostanze, io, guardami, cioè non solo clown non sexy, ma anche proprio Clara
1: Sobrio,
0: de
1: sobrio.
0: Heidi, cioè dove volete che vada con le sostanze. Però no, sì, è vero, secondo me ci abitueremo, troveremo la strada, ma questa cosa di dover combinare un algoritmo che fondamentalmente uno spazio che è pubblicitario, che è benedetto da Dio, perché figurati averci gratis la possibilità di stare sulla piazza più guardata del
1: Certo.
0: mondo, va bene, però allo stesso tempo è faticoso perché inizi a ragionare per la piazza e non per il contenuto del tuo negozio una volta che entri, cioè tu guardi più alla vetrina,
1: Sì.
0: non tu, io, ma in
1: Sì, no,
0: generale
1: no,
0: siamo
1: beh,
0: molto più la
1: naturale.
0: vetrina ti conforma molto di più, ti vincola molto di più che tutto lo spazio che puoi avere nel negozio. E quindi inizi a pensare alle cose, come possono piacere, come possono diventare accattivanti per avere il like, per avere l'engagement, ma perdi un po' di
1: Quindi amici e amiche all'ascolto, se vi piace ridere, vi piacciono i comici, andate
0: andate a
1: ad ascoltarli a
0: teatro,
1: teatro, dal
0: fate
1: vivo,
0: festa.
1: per favore, no? Un esame di coscienza
0: Ma
1: anche.
0: sì, ma è proprio anche l'esperienza di dire, cioè, il qui e ora del teatro è irripetibile. Prendi, esci, fai, vedi, conosci gente magari, perché questo io dico tutti, le app, rimorchi a
1: A
0: teatro, vai a
1: voglia, pubblico
0: teatro. Tu dici,
1: selezionatissimo.
0: ci fa ridere la stessa cosa?
1: It's a match,
0: It's a
1: it's a
0: match. Ma questo è un
1: match.
0: altro
1: Vabbè,
0: progetto, poi ti racconto.
1: ma lo faccio un'altra volta. Allora, sentite, io prima di mettere l'ultimo pezzo, da vera Baddie, tale sono, tale
0: Lo
1: siamo,
0: sei.
1: io ti volevo ringraziare, salutare, augurare il generico meglio, no, soprattutto per Luca Mariti, ascoltatelo con Martina Martorano, Safari, Radio 2, andatelo a vedere a teatro, seguitelo sui social, magari non lo seguite per strada perché è pure un po' inquietante.
0: Però se mi seguite per strada, a quel punto fatemi catcalling. Cioè, per il discorso di prima, che non voglio solo essere ricordato come quello simpatico, se voi mi vedete per strada,
1: Un
0: per
1: fischio.
0: favore fate abbono e io vi ringrazio. A sexy, a fiore, quello che volete, sinapred, quello che volete. Ci tengo.
1: Grazie, sì, sina prete.
0: Anche tu, Giada, napretone, uovo.
1: Vabbò, a domani alle 18:30. Ciao.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: era duraguno, passa e chiudo.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

giorno, ma la faccio è sempre clean. Fredda come le collane che ho al collo, però con te mi sciolgo come ghiaccio sul fondo. E da bollino rosso film horror, se ti mando il buongiorno, apri la foto, baby, cheese.

0: lunatica, magnetica. Sexy pure quando sei.
1: Sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo. O come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio yin. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il tuo.

0: dischi fa sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

E fanno la patente al socio. Torno a casa strisci intero, mi confondono col socio. Sopra un mico e non avevo nient'altro. Facevo cagare in mate, non potevo spacciarlo. Io vengo da Milano, dalla nebbia, dai

me flexo. Fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco. Hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

0: anche se dice basta.
1: Guarda come flexo, fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco, hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.